0: con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
2: Da.